Dalla donna le giorno sempre ritorno e c'era sta venir cucagno per bandiere vita più nobile donna città raso di petti le lanci di formi c'è il mio comando tutto questa raso di petti le lanci di formi c'è il mio comando.

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donna ragazzi,
1: qui chi vuoi ciulli?
0: Quale parrucca? Presto le barba, quale sanguigna? Presto le lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano.

Ah, bravo, Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo, Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.